Madre di Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiro.

0: signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Sei troppo

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte